Io mi annuso, lo sento più forte, un odore tremendo mi toglie i vestiti. Oramai sono nudo, Dio, Dio, l'odore è mio, vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le

c'è niente da fare, la forza è più forte di prima. Che schifo, io che ci avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Io che conosco tanta gente, sono

0: ti racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
3: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
4: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
4: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibile fossile, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
4: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
4: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
2: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una rivolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno, e 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria a litio, una qualsiasi batteria a litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che in cui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia, questi, oh, i rapper, benissimo, a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi, è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
dei giorni d'oggi, utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

I mean, I think that's enough for today.

0: Sono le 8 e 3 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione. Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto che per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che era presente nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio, costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi, quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
2: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: nessun bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pale eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smaltiremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria litio, una qualsiasi batteria litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, è un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi, sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizio o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia, questi, oh, i rapper, benissimo, un po' a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta!

Well, I went to see my baby, knocked up on a door.

0: Sono le 9:02 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne, trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: E adesso giuro, faccio le

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra a volte calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio.
Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Sono le 10, e questa è Radio Zainet.
1: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio, come i derby, e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: quest'anno Zynet è media partner di Unistem Day. Unistem Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro Unistem, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, benvengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'Unistem Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutti, tantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le

0: E poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare. E se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
0: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
2: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono super attive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro linfociti B, contro linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR-T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
2: I fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una

0: Professione?
1: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare, perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
2: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
3: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
4: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
5: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
4: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
6: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
4: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
0: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento, in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
4: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
7: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
4: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
7: Grazie mille.
2: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
7: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
8: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
7: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
8: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
7: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
8: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia, sono andato dai miei, ho detto: ma sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
2: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
6: Per quale ragione e in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
9: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
6: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
9: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
6: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
9: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
2: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
10: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
11: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
10: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
11: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
10: Molta.
11: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva, e spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
2: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
12: Buongiorno, siamo Imena Rar
13: e Matilde Strati Pelgrims
12: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
13: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
14: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
13: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
14: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
12: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
14: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto, è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
12: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
14: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa e gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
13: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
14: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, è l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
12: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
14: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
15: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza più attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
16: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia
15: conoscitiva. Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
16: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
15: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
16: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
17: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
18: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
17: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
18: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco, sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità diciamo intraindividuale, interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente diciamo fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di patto di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile ma costosissimo, quindi diciamo dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
17: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
18: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare secondo me né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

This is a tough call. Romeo and Juliet.

0: Sono le 11 e 2 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
2: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale.
1: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
3: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi.
1: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granoyers e Ceballos, in palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina calcio, a meno di una settimana dal mondiale la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Reggio di Parma. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
4: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
1: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. È tutto dallo sport.

0: Città in musica.
1: Ed eccoci in studio sulle frequenze di Radio Jeans. Buongiorno, benvenuti a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E naturalmente il nostro ospite d'eccezione, Guido Barbieri, critico musicale e da anni voce di Radio 3.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora ragazzi, cari ascoltatori, siamo giunti al nostro secondo appuntamento con la musica. Come sapete, in questo spazio affrontiamo ogni volta un artista diverso, collegato alla città in cui è vissuto. L'altra volta, nell'altra puntata, abbiamo avuto modo di affrontare, sotto una veste tutta nuova, le nozze di Figaro di Mozart. Oggi invece ci spostiamo in Russia e in una bellissima città, San Pietroburgo. E forse prima ancora di andare ad approfondire l'artista che abbiamo scelto oggi, è forse il caso di tracciare le generali coordinate su questa città. San Pietroburgo è una città giovanissima, infatti la sua fondazione risale al 1703. Come si può intuire facilmente dal nome, fu Pietro il Grande a volere la città, che nasce inizialmente come fortezza. In quegli anni era nel pieno del suo svolgimento, infatti, la ventennale guerra contro la Svezia. Bene, Pietro conquistò la zona paludosa in cui scorre il Neva e fonda la città. Come fa? Utilizza come costruttori i soldati che, in condizioni precarie e con scarsità di cibo, riescono comunque a realizzare in pochi mesi una fortezza dotata di oltre 120 cannoni fra i bastioni. Ovviamente, come potrete immaginare, molti dei soldati morirono, tanto che lo scrittore Kevin Dish, in un recente articolo, definisce San Pietroburgo una città fondata sugli scheletri. La leggenda inoltre vuole che, come in una fondazione che si rispetti, pensiamo per esempio a Roma, ci fosse un presagio divino ad indicare un punto preciso, e in questo caso si tratta di un'aquila. Tra il 1703 e il 1710, quindi i primissimi anni, si assiste ad una continua espansione. Pietro il Grande chiama un architetto italiano, Domenico Trezzini, che realizzò il famoso Palazzo Estivo. San Pietroburgo diventa quindi la capitale della Russia, una vera e propria finestra sull'Occidente. Ed è proprio un processo di occidentalizzazione che sottende all'espansione della città. La via principale, la famosa Prospettiva Nevskij, fu appunto costruita a modello degli Champs-Élysées di Parigi. Bene, è in questa cornice che qualche decennio dopo vive l'artista di cui ci occupiamo oggi, Rimsky-Korsakov. Allora, professore, ci aiuti ad inquadrare meglio il nostro personaggio?
3: Ma guardate, secondo me per capire Rimsky bisogna essere stati almeno una volta a San Pietroburgo. Capisco che non è così facile andarci ed esserci, però davvero quest'uomo è così profondamente legato all'humus della città, che in fondo l'ha generato, che le due cose sono assolutamente integrate l'una all'altra. E direi di più, bisognerebbe riuscire ad andare a Pietroburgo, a San Pietroburgo, proprio nel momento stesso in cui si sciolgono i ghiacci, perché Pietroburgo è una fantastica città da visitare d'inverno. È una città di prospettive, è una città di grandi paesaggi sconfinati. Se si va per esempio dalle parti dell'Ermitage e si guarda verso la Neva, per l'appunto, ma anche città di vie strette, anguste, polverose, umide, buie, scure. E c'è un momento però in cui magicamente le nevi si sciolgono. E quella città, che sembra permanentemente sommersa, rigida, chiusa in una morsa di ghiaccio, comincia a rivivere. Ed è un momento davvero di rinascita, no? Ecco, e allora direi proprio che la metafora del ghiaccio che si scioglie è quella che forse rappresenta meglio forse lo spirito, forse lo stile, forse l'idea di musica che ha Rimsky-Korsakov, perché quest'uomo è un compositore che ha avuto, tra le altre cose, insomma, una vita abbastanza tipica, tutto sommato, nel senso che era, diciamo, un rampollo di una media borghesia cittadina. Ha fatto nella sua vita un sacco di cose strane, ha fatto l'ufficiale di marina, ad un certo punto è diventato, ha fatto un lavoro bellissimo, chi non lo vorrebbe fare, ovvero sia l'ispettore delle bande musicali del Mar Nero e del Mar Baltico. Già detta così è un mestiere bellissimo, no? Ecco. Poi ha fatto l'insegnante al Conservatorio di San Pietroburgo, naturalmente, e è sempre vissuto, diciamo così, in maniera abbastanza modesta. Non è il compositore di corte, non è il compositore, diciamo così, che si impone a livello internazionale, per quanto non è il compositore, diciamo così, che si impone a livello internazionale, per quanto

0: quando si misura poi con le compositori, come nel caso di Scheherazade, il carattere sinfonico fa emergere due cose sostanzialmente: da un lato la sua grande passione per l'esotismo immaginario che pervade quasi tutte le sue composizioni, e poi dall'altra questa fantastica scienza, è una vera e propria scienza, dell'orchestrazione, cioè saper usare l'orchestra, lo strumento orchestra, come forse mai nessuno era riuscito prima, inventando colori, inventando timbri, inventando combinazioni molecolari tra timbri diversi, che tra l'altro lo sentiremo poi anche oggi con Scheherazade, produce degli effetti assolutamente indimenticabili e per il 1888 poco sperimentati fino ad allora.
1: Benissimo, lei ha anticipato l'opera di cui ci occuperemo oggi, appunto Scheherazade, e quindi andiamo subito ad ascoltare la scheda di introduzione che ha preparato per noi Jacopo. Essendo stato tradito da una delle mogli, il re Shahriyar decide di uccidere sistematicamente le proprie future consorti dopo la prima notte di nozze. Tale sorte toccherà anche alla bellissima principessa Scheherazade, che per sfuggire al proprio destino, la prima notte di nozze inizia a raccontare al sovrano una storia che non concluderà mai. In questo modo il re, curioso della prosecuzione, non la sacrificherà. Questa sostanzialmente è la trama delle Mille e una notte, la celebre raccolta di novelle indiane che da secoli affascina lettori di tutto il mondo. A questa vicenda si ispira Nikolai Rimsky-Korsakov nel 1888, quando si cimenta nella composizione del suo poema sinfonico. La musica, spesso tacciata di essere musica d'uso, cioè unicamente funzionante in presenza di uno spettacolo teatrale e non adatta alla sola esecuzione concertistica, nel corso dei decenni non ha perso di fascino e sensualità. Anzi, potremmo dire che ascoltandola si può cogliere tutta la magia che è evocata nella vicenda della leggendaria principessa. Nel 1910 il grande impresario russo Diaghilev, direttore della compagnia dei Ballets Russes, si unì alle menti di Alexandre Benois e di Leon Bax per creare il libretto di una coreografia basata su tale composizione. La prima rappresentazione di Scheherazade sotto forma di balletto avvenne dunque all'interno della stagione dei balletti russi del 1910. Sulla scena, quella sera del 4 giugno, nacque una grande stella, forse il più grande danzatore che il 1900 abbia mai conosciuto, Valtsav Nijinsky. Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo, il nostro giovane reporter, e poi il professor Barbieri, critico musicale, Dani, voci di Radio 3. Allora, abbiamo appena ascoltato la scheda di introduzione all'opera protagonista di oggi, appunto Scheherazade, e adesso volgiamo ancora una volta l'attenzione alla città del nostro autore Rimsky-Korsakov, ovvero San Pietroburgo. E a questo proposito mi piacerebbe regalare ai nostri ascoltatori un'emozione leggendo qualche riga di un racconto famoso di Gogol, appunto La prospettiva Nevsky, perché secondo me dà proprio quella suggestione visiva di come doveva essere la città. Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancora caldi, appena sfornati, ed è invasa da vecchi inabiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi. La prospettiva Nevsky è vuota. I solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'Olanda, oppure insaponano le nobili guance e bevono il caffè. I mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento, che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata, adesso esce furtivo, senza cravatta, con una scopa in mano, e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. La povera gente si trascina per le vie, a volte passano dei contadini russi che s'affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale Katerinsky, pur celebre per la sua pulizia, riuscirebbe a lavare. Si può dire senz'altro che a quest'ora la prospettiva Nevsky per nessuno rappresenta un fine, ma serve soltanto come mezzo. Bene, questa è la bellissima descrizione che Gogol ci regala nel racconto dedicato appunto alla prospettiva Nevsky. Professore, è proprio come ce la racconta Gogol questa prospettiva Nevsky?
0: In realtà è un grande viale di comunicazione umana, è il luogo in cui la città davvero si incontra, e in più si incontra però seguendo delle prospettive, per l'appunto, che giocano tutte sulla simmetria. No? È una città architettonicamente, proprio perché è nata all'inizio del Settecento attraverso il lavoro di architetti italiani e non soltanto, in cui tu percepisci sempre l'identico, mai l'altro. No, non è una città di alterità, ma di ordine, di pulizia, di armonia, di raffinatezza, e proprio l'idea della simmetria è quella che colpisce di più, anche guardando o muovendosi lungo la leggendaria prospettiva Nevsky. Questa stessa simmetria che in fondo non appartiene tanto al linguaggio profondo di Nikolai Rimsky-Korsakov, che invece è un compositore che lavora spesso sulle asimmetrie. Non è, da questo punto di vista, lui è profondamente

0: pietroburghese, ma anche non lo è. Perché il suo gusto musicale, il suo gusto per l'invenzione tematica lo porta spesso a produrre organismi melodici di assoluta fascinazione, ma che non rispondono più che tanto ai canoni classici, appunto, dell'armonia, della pulizia, dell'equilibrio, e questa in fondo è anche la sua forza.
1: Invece adesso è arrivato il momento di parlare di un edificio famosissimo della città di San Pietroburgo, che tra l'altro ha una storia molto travagliata.
2: Direi di sì. Allora iniziamo a parlare del Teatro Mariinsky. Allora, il Teatro Mariinsky, intanto, perché si chiama proprio in questo modo? Perché era stato dedicato all'imperatrice Maria Alexandrovina, moglie di Alessandro II. Quindi il Teatro Mariinsky, appunto, venne inaugurato il 2 ottobre 1860 con l'opera di Glinka, che si chiamava appunto Una vita per lo zar. Nel corso, vabbè, degli anni il Teatro Mariinsky è stato, diciamo, è stato soprannominato la casa di Petipa, che è stato uno dei più grandi coreografi di danza classica, appunto, insomma, di balletto, che la storia abbia mai conosciuto, proprio perché appunto Petipa ha creato per la compagnia del Teatro Mariinsky i più grandi balletti, insomma, che la storia mai conosciuto, la Godicini, Bella Addormentata, Schiaccianoci, per un pezzo, perché poi è morto, l'ha creato, l'ha completato il suo alunno. Comunque, durante l'Unione Sovietica il Teatro Mariinsky non poteva, come ben possiamo immaginare, chiamarsi col nome di un'imperatrice, quindi è stato chiamato Teatro Kirov, appunto in onore di Sergei Kirov, che era uno degli esponenti della rivoluzione, insomma un rivoluzionario russo. Andati a casa i comunisti, abbiamo riportato in auge l'impero, e quindi appunto è tornato a essere il Teatro Mariinsky. E comunque nel corso degli anni le direzioni che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno sempre tenuto a far rimanere il teatro come una seconda casa per il popolo, e questa è stata la cosa che ai russi poi gli piace, il popolo, sì, la casa del popolo, queste cose così. Da 10 anni appunto la direzione del teatro è stata presa da Valery Girgiev, adesso il professore sicuramente mi correggerà perché ho dato degli accenti tutti sbagliati, sì, a tutto quanto.
0: Diciamo Valery Girgiev, ecco, e ce appunto, la caviamo.
2: E via. Che appunto l'ha cominciato a riportare in auge, però diciamo facendolo diventare un teatro un pochino più di nicchia rispetto a quello che era in precedenza. Comunque rimane uno dei più grandi teatri che il mondo ha, e soprattutto uno dei più bei teatri che esistano ancora.
0: Assolutamente,
2: oggi.
0: All'esterno e all'interno.
2: E all'interno, sì.
0: L'interno è veramente emozionante, è grandissimo, non si ha idea veramente di qua. Uno ha presente la Fenice, che è già un teatro molto grande, mm-hmm. Beh, il Mariinsky dà questa idea di mare, di oceano, tra l'altro dominato dai colori dell'azzurro e del rosso, che non sono colori troppo comuni, tra l'altro, non nei teatri europei quantomeno, e questo palcoscenico sconfinato, sia in profondità che in larghezza, dove appunto il balletto e l'opera poi trionfano.
2: Hanno la loro apoteosi.
0: Assolutamente.
1: Bene, la storia ci ha traghettato fino al 1860, come ha detto giustamente Jacopo, ma dobbiamo arrivare al 1888. Che è successo in quell'anno? Correva l'anno 1888 quando Rimsky-Korsakov compone Scheherazade, e in Inghilterra si giocano i primi 6 incontri della Football League, il primo campionato di calcio nazionale nel mondo. George Eastman riceve un brevetto per la sua macchina fotografica, è lui il creatore del marchio Kodak. Un tocco di noir. Nel corso del 1888 vengono barbaramente uccise 5 donne. L'assassino è un celebre serial killer, Jack lo Squartatore. Varie le ipotesi riguardanti l'identità del terribile omicida. Molti ritengono sia una donna, altri invece sono convinti che sia addirittura Oscar Wilde. In Italia Cesare Lombroso pubblica Palinsesti dal carcere, raccolta di frasi incise sui muri del penitenziario di Torino. Tra gli altri graffiti eccone uno amaramente ironico: auguro a tutti di essere ladri pubblici, allora sarete liberi cittadini e sarete decorati di una medaglia di beneficenza o di una croce da cavaliere. Ed eccoci tornati in studio per parlare ora della nostra Scheherazade, finalmente. E per rendere più familiare questo personaggio ci affidiamo al nostro Jacopo e alle sue ormai famose trame.
2: Allora, vabbè, iniziamo col dire che la musica di Scheherazade è una cosa diversa dalla trama, cioè sono due cose diverse, perché prima appunto nel 1888 è stata creata la suite per orchestra, fatta appunto in 4 movimenti, e poi nel 1910 Diaghilev, con la compagnia dei balletti russi, della quale vi parleremo più in là, ha creato appunto il balletto. Il balletto intanto esclude uno dei 4 movimenti, ce ne sono solamente 3, e appunto andiamo a vedere di che cosa parla questa storia, che a me sinceramente non mi piace per niente.
0: Oh, meno male.
2: Io la trovo
0: siamo
2: noiosa.
0: Sinceri
2: siamo sinceri, viva la faccia. Allora, praticamente, dove siamo? Stiamo in un harem, perché Scheherazade, Mille e una notte, stiamo in un harem. Stiamo nell'harem, precisamente, del sovrano Shahriar.
0: Perfetto, che stavolta nome, la pronuncia bravo. È perfetta.
2: Dove appunto il sovrano è circondato dalle sue concubine, dalle sue moglie, e tra queste mogli ci sta anche Zoibeide, che è appunto la sua preferita. Tutti che stanno queste atmosfere indiane, molto filosofiche, diciamo, dove c'è regna la calma, così. A un certo punto il grande eunuco appunto si sta annoiando, poi il grande eunuco, poveraccio, con tutte queste donne non ci può fare veramente niente, quindi dice vabbè, balliamo un po'. Queste odalische iniziano a fare questa danza molto conturbante, e a questo punto entra in scena il fratello del re, che naturalmente, se no che spettacolo sarebbe, è innamorato di Zobeide, che è la preferita del re, come vi dicevo prima, e quindi insinua il serpente della gelosia, rubando una frase a Scarpia della Tosca, e dice al re che appunto Zobeide gli è infedele. Da prima il re naturalmente non ci crede, che dici, Zobeide è buona, è bella, così. Il fratello insiste, allora a questo punto il re decide di metterla alla prova e finge di andarsene a caccia.
1: Benissimo, io direi di fermarci qui, perché andiamo ad ascoltare appunto il primo movimento, Il mare e la nave di Sinbad. Abbiamo scelto un'incisione del 1991 dell'Armenian Philharmonic Orchestra, il direttore è Loris Chekhnavorian.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, quali suggestioni ci suggerisce questo primo oggetto sonoro?
1: Allora, quella che ha raccontato Jacopo prima, la trama che non gli piace, no in realtà... Sì.
2: Facciamo un piccolo inciso.
1: Facciamolo.
2: No, a me non è che non mi piace, perché la musica è bella, non si
1: è facile constatarlo.
2: È facile constatarlo, è bellissima. La trovo... che non ha uno sviluppo, cioè come se stesse sempre per succedere qualcosa,
1: sì,
2: però
1: sì.
2: Si torna sempre indietro, non sfoga mai.
1: Dal punto di vista narrativo, vuoi dire?
2: No, musicale.
1: Anche musicale.
2: No,
1: anche
2: la storia, alla fine, la classica storia, insomma,
1: sì.
2: Pure quella è. No, dal punto di vista musicale non c'è mai un momento... la musica carica,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: casca,
1: capito.
2: Così.
1: Ma sai, tu hai ragione perfettamente da un certo punto di vista, perché la genesi della suite, no? Perché tu hai raccontato giustamente una storia,
2: sì.
1: Quella storia in realtà è legata, diciamo così, al libretto,
2: sì,
1: preparato per il balletto, non
2: infatti
1: tanto alla genesi del 1888 di Scheherazade, perché il buon Rimsky-Korsakov, anche onestamente, devo dire, a un certo punto ha detto: sentite, ma sì, è vero, ci sono le Mille e Una Notte, d'accordo, ma io delle Mille e Una Notte non è che voglio raccontare una storia attraverso la musica. Nessuna delle 1001 storie, se sono tante, no, mi ha colpito così tanto da voler raccontare. Io ho preso delle immagini, delle evocazioni, delle suggestioni, dei colori, dei sapori, dei personaggi, dei nomi di luogo, dei nomi di persona. È questo che ho voluto rappresentare e descrivere con la musica, nient'altro che questo. E tutto sommato tu hai ragione, perché se questo è vero, ed è vero se lo dice lui, è chiaro che la musica procede per frammenti, per segmenti, per illuminazione, non ha una continuità narrativa, no? Ed è per questo che tu la trovi, credo, no? Così che non abbia espansione. Cioè, oltretutto, i materiali tematici che usa Rimsky sono estremamente elementari. Qui ne abbiamo ascoltati tre, per esempio, tre temi dei quattro, no? Che costituiscono lo scheletro proprio di questo primo quadro della suite. Abbiamo sentito quel tema all'inizio, proprio subito, primissime battute, che è un tema in fortissimo all'unisono, no? Con i tromboni che sono in primo piano, e quello è, per ammissione dello stesso Rimsky, quindi non andiamo troppo lontano, il tema del sultano. No? Un tema caratterizzato e che caratterizza un personaggio, no? Un personaggio crudele, con tutta la pittura negativa che ne possiamo fare, che poi diventerà buono, ma ce ne vorrà ancora, no? Prima che si decida a non ammazzare tutte le sue mogli, insomma, ce ne vorrà ancora un bel po'. Poi subito dopo il tema indimenticabile, quello che rimane fisso proprio nella memoria, che è il tema di Scheherazade, violino, no? Un tema sinuoso, proprio veramente folklore immaginario orientale, no?
2: Sì.
1: Rimsky poi non era mai stato davvero in Oriente, per cui se l'era immaginato tutto, accompagnato dall'arpa, strumento esotico per eccellenza, e quello è il tema di Scheherazade, che ascolteremo un sacco di volte, perché quello è il famoso tema ciclico, che poi spieghiamo cos'è, semplicemente un tema che ritorna ciclicamente in tanti luoghi di tutto il balletto. Poi abbiamo ascoltato un altro tema che è, diciamo, in allegro, che è, secondo la missione di Korsakov, il tema del mare. Vedete che non è niente di particolarmente determinato dal punto di vista né narrativo, no, né orientalistico, è il mare, perché è l'ambiente naturale in cui si svolge il racconto delle vicende di Sinbad, delle vicende di Scheherazade stessa, eccetera eccetera, ed è una variante molto ingegnosa però del tema del sultano. Poi ascolteremo, cioè non ascolteremo, ci sarebbe da ascoltare un quarto tema, che è l'ultimo, diciamo così, il tema del primo quadro, che è anche lì un tema, abbiamo ascoltato l'introduzione con il flauto, che è invece una variante del tema di Scheherazade a sua volta. Allora, in pratica, questi tanti minuti di musica del primo quadro, insomma, sono basati su due temi, su due esili materiali tematici, che però Rimsky, dal punto di vista strumentale e orchestrale, riesce a variare in maniera così ricca, così prepotentemente anche evocativa, da risultare dei temi poi che si fissano nella memoria e uno non se li dimentica più.
0: Bene, ora è il momento di dare una definizione, perché quest'opera è considerata un poema sinfonico. Ecco, professore, cosa si intende per poema sinfonico?
1: Questa è una delle croci della cosiddetta storiografia musicale, se l'espressione non spaventasse anche i bambini. No, un poema sinfonico in realtà è un genere musicale ben preciso, che una volta non esisteva, poi a un certo punto è esistito, e quel signore che lo ha fatto esistere si chiama Franz Liszt. Il poema sinfonico è detto in due parole, insomma, rispetto alla sinfonia che uno magari conosce un po' di più, no? Cioè una composizione orchestrale divisa in diversi movimenti che generalmente non ha nessun programma illustrativo di carattere extra musicale. Pensiamo, che so io, alla prima sinfonia di Beethoven, no? Per dire, o all'ottava sinfonia di Beethoven. È musica e basta, no? non racconta niente.
2: Non ha un secondo fine.
1: Non ci sono così elementi estranei. Ecco. Il poema sinfonico invece che Franz Liszt ha inventato, proprio, possiamo dire una volta tanto che un genere musicale è stato inventato da un signore che ha un nome e un cognome. È invece una breve composizione orchestrale sinfonica, che può durare 15 minuti, 20 minuti, che non ha suddivisione al proprio interno e che è basata sull'evocazione di un elemento che è extra musicale. Può essere un personaggio storico, può essere un paesaggio, può essere una fonte letteraria qualsiasi, una semplice evocazione di un sentimento, qualche cosa insomma che viene illustrato, rappresentato, evocato dalla musica, ma che sta al di fuori della musica. Ora, Scheherazade non è a rigore un poema sinfonico perché non ha un programma letterario preciso. Anche in questo caso oltretutto è una suite, quindi non ha un'unità, no? Non è in un unico movimento. Per cui, insomma, è un oggetto sonoro, questo Scheherazade, davvero originale, che è difficile proprio definire con una parola sola.
0: È un unicum, insomma.
1: Beh, tutto sommato è un unicum, anche perché poi le sue vicende lo hanno portato verso la rappresentazione, verso il balletto, no? Verso quindi una musica d'uso. Quindi per un certo verso è musica assoluta, per un certo verso è musica a programma, per un certo verso è musica d'uso. Insomma, tante cose insieme, che poi, ma chi se ne importa a un certo punto, no? Di che cosa sono? E in fondo non ci possiamo anche limitare, tra virgolette, a goderci la musica. E basta.
0: Certo, infatti andiamo proprio a goderci la musica ascoltando una parte del secondo movimento, Il principe Calendar.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato l'ultima parte del secondo movimento di Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Allora, in cosa si caratterizza questo secondo movimento?
1: È molto indicativo di come Rimsky-Korsakov utilizzava il materiale tematico in rapporto con la narrazione di eventi legati alle Mille e Una Notte, ma senza un ordine narrativo preciso. È il quadro che situa la storia del principe Calender. Il Calender, con la C, non con la K, era un sacerdote musulmano nomade, che era quindi una figura, diciamo così, un po' profetica, un po' sacrale, un po' ieratica, che però poi alla fin fine in questo quadro non appare praticamente per niente, perché i tre temi di cui si compone questo secondo quadro sono: dopo un fagotto che fa da apertura, diciamo così, c'è un motivo, diciamo così, di sapore ritmico, con dei forti contrasti, che però tutto sommato non allude a un granché, anzi non allude proprio a niente, se non a se stesso, perché poi, come dicevo prima, viene fatto migrare tra diversi strumenti, gli obi, i violini, i legni, eccetera. Poi c'è un cambio d'atmosfera e c'è un tema invece degli ottoni, che evoca una scena di battaglia, che non c'entra nulla né con Calender né con il resto della vicenda. E alla fine, forse il tema più bello di questo secondo movimento, è un solo di clarinetto con interzine, che introduce un altro allegro, che è un passaggio che allude a un personaggio evocato nelle Mille e Una Notte, ma non è un personaggio in carne ed ossa, anzi abbastanza minore, il mitico uccello Rock, che è un uccello mitico e gigantesco che, secondo una leggenda che si rifà agli anni del, insomma, pre-zoroastriani, insomma nel tempo della Persia antica, è l'uccello che avrebbe generato niente meno che il mondo e l'universo. Quindi motivi mitici, motivi favolistici, che spesso hanno una loro riproduzione sonora, ma che non hanno nessuna logica narrativa, e questo è proprio il seme profondo, diciamo così, dell'idea di Oriente, idea di racconto musicale, idea di poema sinfonico che Korsakov nutriva appunto nel 1888.
0: Un'idea che appunto forse non era stata del tutto compresa poi nella rappresentazione del balletto del 1910. E qui forse si pone il problema di chiederci bene cosa si intende per musica d'uso.
1: Beh sì, infatti è proprio uno dei nuclei, no, che accompagnano la storia anche fino ai nostri giorni, della fortuna poi di Scheherazade. Scheherazade è sicuramente la pagina più famosa, no, più eseguita in concerto e in balletto di Rimsky-Korsakov. No, per musica d'uso si intende una cosa molto semplice, cioè una musica che è stata scritta per fini diversi dalla sola rappresentazione musicale. Non so, la colonna sonora per esempio è musica d'uso, le musiche di scena per il teatro, quante ne sono state scritte da Shakespeare in poi, è musica d'uso, la musica per il balletto è musica d'uso, naturalmente, insomma è musica che sostiene forme spettacolari di tipo rappresentativo che non si risolvono nella sola esecuzione musicale o strumentale. Da questo punto di vista, beh, Scheherazade è musica d'uso malgré soi, diciamo così, malgrado lei stessa e malgrado anche Rimsky-Korsakov, che l'aveva pensata per l'esecuzione concertistica e non per quella invece coreografica, ma questo non impedisce minimamente, no, Jacopo, che su e intorno a Scheherazade siano stati costruiti poi dei balletti, non soltanto quello del 1910, no, di Fokin e Company, ma c'è una storia lunghissima, sì, no, che arriva fino a noi poi.
0: E parlando di balletto, direi che è arrivato il momento di andare avanti con la nostra storia.
2: Allora, come in tutte queste belle storie esotiche, misteriose, orientali, ci stanno tre porte che devono rimanere chiuse. Ti figuri, quando il gatto non c'è, i topi ballano subito, le concubine del re, le mogli del re vanno dal grande eunuco e gli dicono: apriamo queste porte. Lui all'inizio: ah no no no, per carità, per carità. Aprono la prima porta, quella di bronzo, e escono degli schiavi coperti di bronzo. Aprono la seconda porta, quella d'argento, escono degli schiavi coperti d'argento. Le concubine, che vedono sempre il pascià bello grasso schifoso, se vedono gli schiavi, fum, cioè si fiondano sopra. Al momento in cui arriva il momento appunto di aprire la terza porta, quella d'oro, all'inizio l'eunuco fa finta di essere quello bravo che segue gli ordini, le mogli del re gli promettono una ricompensa, subito l'eunuco allora decide di aprire la porta e esce lo schiavo d'oro, che diventa immediatamente il preferito di Zobeide. E quindi subito in un balletto cosa fanno due quando si piacciono? Ballano. Quindi si lanciano, si lanciano in un conturbante pas de deux, appunto, che adesso andiamo ad ascoltare.
0: Esatto, e quindi andiamo ad ascoltare il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa.

0: il giovane principe e la giovane principessa qui su Radio Jeans. Siamo a Città in Musica. Dunque, abbiamo ascoltato il terzo quadro, giusto? Il tema del principe.
1: Sì, abbiamo ascoltato in realtà il primo tema del terzo quadro, perché è un tema, tra l'altro, tipicissimamente corsacoviano, se si può dire così. Perché? Perché è un tema molto semplice, molto cantabile, tra l'altro, che però migra continuamente da una famiglia orchestrale all'altra. Prima ci sono i violini, poi i clarinetti, poi i flauti. Questa è proprio una delle indicazioni di orchestrazione che Rimsky-Korsakov ha dato. Rimsky, tra l'altro, è stato anche l'autore, oltre che di un famoso trattato di armonia, di un famoso trattato di orchestrazione, sul quale hanno studiato in tantissimi. Stravinsky, per esempio, Respighi in Italia e tanti altri. E in questo trattato lui diceva una cosa molto semplice, oggi però pensarci allora non era così banale, e cioè che le famiglie strumentali si possono anche dividere, possono cioè eseguire melodie, temi diversi, pur restando all'interno della stessa famiglia. Per dire, non so, se per esempio nella Sinfonia di Beethoven i violini facevano, i primi violini facevano tutti quanti la stessa cosa, i secondi violini un'altra cosa, e i flauti una cosa sola, i clarinetti una cosa sola, beh, da Rimsky-Korsakov in poi si capisce abbastanza bene che invece i violini primi si possono anche dividere e che possono suonare due melodie diverse, che il primo flauto e il secondo flauto possono fare cose diverse, che i violoncelli primi e i violoncelli secondi possono fare cose diverse tra di loro, e quindi si arricchisce enormemente, diciamo così, la capacità degli strumenti di raccontare storie attraverso il suono. Il suono diventa molto più ricco, molto più brillante, molto più invaso di colori diversi, e questo dà alle melodie pur semplici di Korsakov un calore, un'intensità, proprio grazie al fatto che sono orchestrate in maniera completamente diversa rispetto a quanto era stato fatto fino a quel momento. Ed ecco, anche per questo, oltre che per seguire la vicenda, diciamo così, coreografico-ballettistica, abbiamo ascoltato questa prima parte del terzo quadro.
0: Bene, e allora continuiamo a seguirla questa vicenda.
2: Attenzione, attenzione, che adesso scatta la tragedia. Allora, naturalmente, le altre mogli del re, gli altri schiavi davanti a tutti sto mescolio di carni, di passioni, si fanno coinvolgere anche loro, e quindi la situazione sfocia in un'orgia, vogliamo chiamarla così, chiamiamola così perché quello è. Arriva il re proprio sul più bello, trova tutto sto casino e si infuria e ordina a tutti quanti, a tutte quante le sue guardie, di uccidere tutti, spose, schiavi, eunuchi, cioè chi più ne ha più ne metta, via, tutti fuori. E uccidono anche naturalmente lo schiavo d'oro. Però il re cosa fa? Decide di salvare Zobeide, perché appunto, essendo la sua preferita, ne è innamorato, quindi decide di perdonarla. Naturalmente la ragazza, qui siamo molto melodrammatici, attenzione, la ragazza, pensando di avere una morte imminente, prende la spada di una delle guardie e si uccide davanti a tutti quanti. Il re disperato cade ai suoi piedi e piangerà per tutta la vita la morte della sua sposa. E così finisce.
0: Insomma, una tragedia.
2: Una tragedia.
1: Uno spirito melodrammatico.
2: Molto, molto, molto.
1: Sembra quasi da opera italiana più che da opera
2: molto,
1: russa.
2: Questo finale,
1: no?
2: Si è trovatore, muoiono tutti in 5
1: secondi.
2: Ma
1: adesso è il gusto parigino questo, non
2: infatti,
1: è il gusto russo,
2: appunto.
1: No? È una cosa un po' diversa, perché il gusto russo in fondo è molto più leggendario, favolistico, esotico, no?
2: Sì, nella...
1: Infatti, quando il balletto andò in scena a Parigi nel 1910, la vedova di Rimsky-Korsakov, lui era morto da qualche anno, si arrabbiò moltissimo, arrivando quasi al punto da intentare cause legali, da impedire la presentazione di questo balletto, perché secondo lei, e credo non avesse poi tutti i torti, non seguiva per niente, da un punto di vista proprio della fedeltà, le intenzioni narrative descrittive di Rimsky-Korsakov, e andava a raccontare un'altra storia come questa, no?
0: Ecco, avremo modo di parlare di questa famosa rappresentazione del 1910, ma prima andiamoci ad ascoltare il quarto ed ultimo movimento, Festa a Baghdad, il mare.

0: Eccoci di nuovo in studio, il mare a Radio Jeans. Abbiamo ascoltato l'ultimo quadro di Shahrazad di Rimsky-Korsakov. Beh, un finale e un tripudio.
1: Sì, un tripudio, anche se forse vale la pena un po' dire due parole su questo famoso tema di Shahrazad, quello, no, del violino accompagnato dall'arpa, che è una vera ossessione. L'avremo sentito già in questa piccola selezione 3, 4, 5 volte, ed è quello che appunto si chiama convenzionalmente tema ciclico, e vorrei che cercassimo di capire insieme la vera novità poi dell'uso del tema ciclico. Non lo so, se noi ascoltiamo una sinfonia di Mozart o di Beethoven o di Haydn, non ascoltiamo dei temi che ritornano, no? In diversi movimenti, oltretutto. Ascoltiamo, certo, nella ripresa, per esempio, del primo movimento, possiamo ascoltare un tema che abbiamo ascoltato nell'esposizione del primo movimento, quindi un certo richiamo c'è, ma un tema che accompagna costantemente il procedere poi della narrazione musicale, non dico che sia una novità di Rimsky, naturalmente, ma è una novità della seconda metà dell'Ottocento. Non c'è in Beethoven, naturalmente c'è in Berlioz, c'è in César Franck, c'è in Liszt, ed è proprio un piccolo sistema poi per tenere desta l'attenzione dello spettatore, dell'ascoltatore. Wagner ne saprebbe qualche cosa, insomma, adesso non voglio aprire qui la questione wagneriana, naturalmente, e dall'altro dà un'unità, il tessuto. È come se noi incontrassimo durante una passeggiata sempre la stessa persona, magari vestita in modo diverso, no? Questa passeggiata ci dà l'idea che stiamo percorrendo insieme a questa persona lo stesso luogo, perché ci incontriamo più volte nel corso, nell'arco di questa passeggiata, e quindi dà un senso di unità, no? Di coesione al tessuto sonoro che altrimenti non avrebbe. Questo tema, appunto, poi sfido a dimenticarvelo, insomma, non nei prossimi minuti quantomeno.
0: No, penso proprio di no. Allora, adesso per concludere, finalmente andiamo ad approfondire chi è che ha creato questo libretto tanto distante da quelle che dovevano essere le intenzioni di Rimsky-Korsakov.
2: L'impresario russo Diaghilev fondò a Parigi nei primi anni del Novecento questa compagnia che appunto chiamò la Compagnia dei Balletti Russi, formata dai più grandi geni del teatro moscovita, quindi del Bolshoi, e dal teatro appunto di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky. L'intenzione di Diaghilev era appunto di portare nell'Europa occidentale la grande tradizione, la grande tecnica dell'arte russa. All'inizio, la prima stagione dei balletti russi, infatti, diciamo, Shahrazad è la prima creazione vera e propria dei balletti russi, perché le altre creazioni di questa prima stagione erano tutte quante rielaborazioni di balletti già esistenti, come appunto uno per tutti, la Chopiniana, cioè le Silfidi. E quindi Shahrazad, infatti, cioè, è il primo caso di una composizione presa e rielaborata a loro piacimento. Diaghilev non aveva nessuna velleità artistica, diciamo, lui era l'amministratore un po', no, che controllava tutto quanto, perché infatti il primo direttore artistico della compagnia fu Leon Busk, che appunto collaborava già con Diaghilev da anni, perché avevano fondato nel 1898 il Mondo dell'Arte, che era appunto una rivista, e alle coreografie appunto era stato assegnato il genio di Michel Fokin, che però venne cacciato praticamente da Nijinsky dopo che aveva coreografato le premi di Don Fon, vabbè, il pomeriggio del fauno, praticamente.
1: Sì, non è il fauno,
2: quello dei capelli. Vari sono stati coreografi, registi, gli scenografi, perché non scordiamo che nelle stagioni dei balletti russi ci sono state le scenografie di Picasso, di De Chirico, insomma, di grandissimi artisti. Infatti si dice anche che gli stessi balletti russi abbiano ispirato gli artisti dell'arte fauve. Alla morte di Diaghilev si cercò comunque di portare avanti la compagnia. Naturalmente poi piano piano la compagnia andò diminuendo, insomma alla fine è morta con Diaghilev praticamente.
0: Bene, con questa breve ricostruzione della Compagnia dei Balletti Russi noi ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione infatti è finito, ma prima ringrazio Jacopo, il nostro giovane reporter, e anche il professor Barbieri. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Buonasera.
2: Grazie a tutti.
0: Vi ricordo ancora il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate, e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Ciao raga, sono Rakno e state ascoltando What's Up, il rap nel mondo. Oggi andiamo nella culla dell'hip hop per concentrarci su una delle scene più sottovalutate degli USA, quella di Washington DC. Whale è uno dei rapper più famosi di Washington DC, è diventato famoso per la prima volta nel 2006 quando la sua canzone Dig Dug Shake It è diventata una hit molto popolare nella sua città natale. La svolta però vera e propria l'ha incontrata grazie al DJ produttore inglese Mark Ronson proprio in quell'anno, nel 2006, con cui si è unito alla sua etichetta, la Lido Records, nel 2007. Nel 2008 una guerra di offerte fra etichette ha portato Whale a firmare con la famosa Interscope Rec per una cifra di 1,3 milioni di dollari. Il suo album di debutto, Attention Deficit, è stato pubblicato poi nel 2009 con i singoli Chillin' insieme a Lady Gaga, Pretty Girls con Gucci Mane e World Tour con Jasmine Sullivan. Un'altra svolta nella sua carriera però è venuta all'inizio del 2011 quando Whale ha firmato con il rapper Rick Ross per la sua Maybach Music Group. Il suo secondo album in studio, Ambition, è stato rilasciato il 1 novembre del 2011 con recensioni però contrastanti. Nel 2018 Whale ha pubblicato 3 EP intitolati It's Complicated, Self Promotion e Free Lunch. Nel 2019 arriva il suo sesto album in studio, Wow, That's Crazy, con il singolo principale dell'album On Chill, uscito il 12 luglio del 2019. La canzone è stata accolta con recensioni positive e ha trascorso 23 settimane sulla Billboard Hot 100. Quest'anno Whale ha pubblicato prima un mixtape, Folarin, risalente al 2012, e il suo settimo album in studio, Folarin 2. Noi ci ascoltiamo Down Suit featuring Yella Beezy e Max O'Cream, questa è Whale. La musica.

0: Carlos.
1: D'Anthony Williams Carlos, nato il 17 maggio del 1993, meglio conosciuto con il nome d'arte Gold Link, è un altro rapper di Washington DC. Nel 2014 ha pubblicato il suo mixtape di debutto, The Gold Complex, che ha ricevuto diversi plausi dalla critica. Nel giugno del 2015 è stato scelto come parte della XXL Freshman Class e nello stesso anno Gold Link ha pubblicato anche il suo secondo mixtape chiamato And After That We Didn't Talk. Il suo album di debutto, At What Cost, è stato pubblicato invece il 24 marzo del 2017. Il singolo principale dell'album, Crew, con Brent Faiyaz e Shy Glizzy, ha raggiunto la posizione numero 45 nella classifica Billboard Hot 100 e gli ha fatto guadagnare la sua prima nomination ai Grammy. Noi ce l'ascoltiamo, questa è Crew di Gold Link.

0: Odyssey è nato da madre afroamericana e padre sudanese all'Howard University Hospital di Washington DC, fu allevato però dalla matrigna, anch'essa sudanese, e dal padre. È cresciuto a Silver Spring, nel Maryland, nella contea di Prince George, sempre nel Maryland. Soltanto dopo il liceo si è trasferito effettivamente a Washington DC. Il suo mixtape d'esordio, Old Springs, è stato inserito nella lista dei migliori mixtape hip hop locali dal The Washington Post nel 2010. Nel 2012 ha pubblicato un album in studio chiamato People Hear What They See, e è stato anche originariamente influenzato dalle eredità dei suoi genitori, combinate con l'influenza hip hop dei suoi cugini più grandi. Infatti, in un'intervista con NPR, il famoso format YouTube, ha spiegato perché è stato influenzato dai primi MC della East Coast, per esempio Eric B e Rakim della Soul e Tribe Called Quest. In quell'occasione, appunto, ha affermato che questi rapper gli piacevano perché non parlavano di droghe o omicidi, e in effetti il suo stile ne è stato così tanto influenzato che se si ascolta attentamente si ritrovano queste sue influenze. Noi ci ascoltiamo l'ultimo pezzo, era Odyssey, avete ascoltato What's Up, il rap nel mondo, ci risentiamo la prossima settimana sulle frequenze di Hot Block Radio. Un saluto da Arachno.
1: The main focus for my music, whether it be the production or the lyrics, is my travels, you know. The outside environment really plays a huge part in what I make. I write all my rhymes outside, you know. Every city I go to, I set up my studio in the hotel. I make the beats during the day. I start coming up with ideas, and I just hit the streets and start walking, and whatever I see really kind of inspires me. It may not be literally, but it always finds its way into my music.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: dai, grida su, mi
1: ci
0: nomi,
1: frappi
0: si, vabbè, sai dai, grida su, vabbè, si, sai dai, grida su, mi
2: si, vabbè, si,
0: ho visto un re,
1: se la riscuse,
0: ho visto un re.

0: gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salerno?
0: No, il fatto è

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
1: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
2: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza,

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Crans-Montana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.

non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra il fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire questo. Ah, voi parlavate di prima. Ah, no, prima... A prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più... Sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'Internazionale. Però in coro, in coro. Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia... Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino, sì. Che Guevara. Ma cos'è, un processo? No, io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto, ma il pugno no, mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma. In che senso? No, voglio dire, qualcuno... Era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Beh, lo esigevano tutti, non so. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti
non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia, il proletariato, la lotta di classe, facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Sì. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte
la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Sono le 16:06 e questa è Radio Zainet.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivato in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

canto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le

0: Sono le 17 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
2: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
1: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gianantonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. È tutto dallo sport.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che

condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina di osservare un tramonto. Il rosso intenso del cielo, l'arancione che sfuma nell'oro, il blu profondo che lentamente avanza. Sembra naturale pensare che il colore sia semplicemente una proprietà delle cose, ma la verità è molto più complessa. Il colore non è soltanto luce, è una costruzione del nostro cervello, un dialogo tra fisica, biologia e percezione. Quasi 100 anni fa, uno dei più grandi fisici del XX secolo, Erwin Schrödinger, celebre soprattutto per il famoso paradosso del gatto quantistico, propose una teoria ambiziosa: descrivere matematicamente come gli esseri umani percepiscono i colori. Per decenni quella teoria è rimasta incompleta, sino ad oggi. Un gruppo di ricercatori è riuscito finalmente a completarla dopo più di un secolo, colmando il pezzo mancante del puzzle. Come nasce il colore nella nostra mente. Il nostro sistema visivo si basa su tre tipi di fotorecettori nella retina, chiamati coni, che sono sensibili principalmente alle lunghezze d'onda associate al rosso, al verde e al blu. Da questa triade nasce la percezione cromatica. Il cervello combina i segnali dei tre coni e costruisce l'esperienza di milioni di colori diversi. Per descrivere questa esperienza, gli scienziati usano spesso tre dimensioni fondamentali: la tonalità, ovvero il tipo di colore come il rosso, il blu, la saturazione, quanto un colore appare intenso, e la luminosità, quanto è chiaro scuro. Schrödinger immaginò che questi tre elementi potessero essere rappresentati come uno spazio geometrico tridimensionale, una sorta di universo matematico dei colori. Ma nel suo modello c'era un problema nascosto. La teoria di Schrödinger dipendeva da una linea fondamentale chiamata asse neutro. Si tratta della linea che rappresenta tutte le sfumature di grigio dal nero assoluto al bianco puro. Ogni colore può essere definito anche in base alla sua distanza da questa linea. Ma, sorprendentemente, Schrödinger non aveva mai definito matematicamente questo asse. Era come costruire una mappa senza specificare dove si trova il meridiano zero. Per quasi un secolo questo dettaglio ha lasciato la teoria incompleta. La soluzione arriva dopo 100 anni. Un team di ricercatori ha finalmente risolto il problema. Utilizzando strumenti matematici più avanzati e una geometria diversa da quella tradizionale, hanno dimostrato che lo spazio dei colori non è perfettamente piatto o euclideo, ma possiede una struttura più complessa. All'interno di questa geometria hanno potuto derivare l'asse neutro direttamente dalle proprietà matematiche dello spazio di colori. In altre parole, il modello non ha più bisogno di ipotesi esterne. Tutto emerge naturalmente dalla struttura della percezione visiva. Così, la teoria di Schrödinger, rimasta incompleta per quasi un secolo, è stata finalmente completata. Questa nuova formulazione ha anche permesso di spiegare meglio alcuni fenomeni visivi curiosi. Uno dei più noti è l'effetto Bezos-Rucker. Quando la luminosità aumenta, alcuni colori sembrano cambiare leggermente tonalità. Ad esempio, un blu molto luminoso può apparire più vicino al viola. I modelli precedenti facevano fatica a spiegare questo comportamento. Il nuovo modello geometrico invece mostra che il cambiamento segue percorsi naturali nello spazio curvo dei colori. Ma perché questa scoperta è importante? Potrebbe sembrare una questione puramente teorica, in realtà ha implicazioni molto concrete. Una migliore comprensione matematica della percezione del colore può migliorare la visualizzazione scientifica dei dati, l'imaging medico, la fotografia digitale e il cinema, la realtà virtuale e la realtà aumentata, e la progettazione di schermi e display. In altre parole, il modo in cui vediamo e rappresentiamo il mondo digitale potrebbe diventare più accurato e più vicino alla percezione umana. La ricerca sulla percezione cromatica sta entrando in una nuova fase. Gli scienziati stanno studiando come integrare questi modelli matematici con neuroscienze della visione, intelligenza artificiale, sistemi di visualizzazione immersiva e tecnologie di realtà virtuale. In futuro potremmo avere dispositivi capaci di riprodurre i colori esattamente come li percepisce il cervello umano, migliorando l'esperienza visiva nei campi più diversi,
dalla medicina appunto alla simulazione scientifica. E tutto questo nasce da un'idea che un fisico ebbe quasi 100 anni fa. Il colore, ricordiamoci, non appartiene agli oggetti, nasce nell'incontro tra luce, occhi e mente. E quindi la prossima volta che guarderai il cielo al tramonto, prova a pensarci. Quel rosso intenso non esiste davvero nell'aria. È una creazione della luce, della retina e del cervello. Un fenomeno invisibile trasformato in esperienza. E dietro quella, chiamiamola semplice, sensazione, il colore si nasconde una delle storie più affascinanti della scienza. Una teoria iniziata quasi un secolo fa e completata solo oggi. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla scienza dei colori. Se questo viaggio tra fisica, percezione e matematica ti ha incuriosito, condividilo con qualcuno che ama osservare il mondo con occhi nuovi. Iscriviti al podcast per continuare a esplorare insieme le meraviglie della scienza, dalle invenzioni più antiche alle scoperte più recenti. E alla prossima puntata ricordati che dietro ogni colore che vedi c'è una storia che attraversa luce, mente e universo.

0: Sono le 18. E questa è Radio Zainet.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi, allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo gli accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
2: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo, e nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda "troverò lavoro", no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Lo voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza, e qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università, e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
11: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
11: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
11: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia, sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
12: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
13: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
12: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
13: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi ha un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati, e questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
12: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
13: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in un futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
14: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
15: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
14: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
15: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
14: Molta.
15: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
16: Buongiorno, siamo Imena Rar
17: e Matilde Strati Pelgrims
16: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
17: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
18: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
17: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
18: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
16: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
18: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
16: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
18: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando. credo, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
19: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
18: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile, quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
19: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
18: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
20: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
21: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
22: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
1: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
22: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
1: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
22: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
20: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
2: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
3: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali,

0: Interessante, appunto nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie, piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi, che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia, con ovviamente dei costi che siano sostenibili, per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
1: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
0: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché, diciamo, magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta, probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco. E quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non far sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

0: Sono le 19:21 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato.

0: in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos, aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
1: L'economia.
0: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Città in musica.
1: Ed eccoci in studio sulle frequenze di Radio Jeans. Buongiorno, benvenuti a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E naturalmente il nostro ospite d'eccezione, Guido Barbieri, critico musicale e da anni voce di Radio 3.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora ragazzi, cari ascoltatori, siamo giunti al nostro secondo appuntamento con la musica. Come sapete, in questo spazio affrontiamo ogni volta un artista diverso, collegato alla città in cui è vissuto. L'altra volta, nell'altra puntata, abbiamo avuto modo di affrontare, sotto una veste tutta nuova, le nozze di Figaro di Mozart. Oggi invece ci spostiamo in Russia e in una bellissima città, San Pietroburgo. E forse prima ancora di andare ad approfondire l'artista che abbiamo scelto oggi, è forse il caso di tracciare le generali coordinate su questa città. San Pietroburgo è una città giovanissima, infatti la sua fondazione risale al 1703. Come si può intuire facilmente dal nome, fu Pietro il Grande a volere la città, che nasce inizialmente come fortezza. In quegli anni era nel pieno del suo svolgimento, infatti, la ventennale guerra contro la Svezia. Bene, Pietro conquistò la zona paludosa in cui scorre il Neva e fonda la città. Come fa? Utilizza come costruttori i soldati che, in condizioni precarie e con scarsità di cibo, riescono comunque a realizzare in pochi mesi una fortezza dotata di oltre 120 cannoni fra i bastioni. Ovviamente, come potrete immaginare, molti dei soldati morirono, tanto che lo scrittore Kevin Dish, in un recente articolo, definisce San Pietroburgo una città fondata sugli scheletri. La leggenda inoltre vuole che, come in una fondazione che si rispetti, pensiamo per esempio a Roma, ci fosse un presagio divino ad indicare un punto preciso, e in questo caso si tratta di un'aquila. Tra il 1703 e il 1710, quindi i primissimi anni, si assiste ad una continua espansione. Pietro il Grande chiama un architetto italiano, Domenico Trezzini, che realizzò il famoso Palazzo Estivo. San Pietroburgo diventa quindi la capitale della Russia, una vera e propria finestra sull'Occidente. Ed è proprio un processo di occidentalizzazione che sottende all'espansione della città. La via principale, la famosa Prospettiva Nevskij, fu appunto costruita a modello degli Champs-Élysées di Parigi. Bene, è in questa cornice che qualche decennio dopo vive l'artista di cui ci occupiamo oggi, Rimsky-Korsakov. Allora, professore, ci aiuti ad inquadrare meglio il nostro personaggio?
4: Ma guardate, secondo me per capire Rimsky bisogna essere stati almeno una volta a San Pietroburgo. Capisco che non è così facile andarci ed esserci, però davvero quest'uomo è così profondamente legato all'humus della città che in fondo l'ha generato, che le due cose sono assolutamente integrate l'una all'altra. E direi di più, bisognerebbe riuscire ad andare a San Pietroburgo proprio nel momento stesso in cui si sciolgono i ghiacci, perché Pietroburgo è una fantastica città da visitare d'inverno, è una città di prospettive, è una città di grandi paesaggi sconfinati. Se si va per esempio dalle parti dell'Ermitage e si guarda verso la Neva, per l'appunto, ma anche città di vie strette, anguste, polverose, umide, buie, scure. E c'è un momento però in cui magicamente le nevi si sciolgono. E quella città, che sembra permanentemente sommersa, rigida, chiusa in una morsa di ghiaccio, comincia a rivivere. Ed è un momento davvero di rinascita, no? Ecco, e allora direi proprio che la metafora del ghiaccio che si scioglie è quella che forse rappresenta meglio forse lo spirito, forse lo stile, forse l'idea di musica che ha Rimsky-Korsakov, perché quest'uomo è un compositore che ha avuto, tra le altre cose, insomma, una vita abbastanza tipica, tutto sommato, nel senso che era, diciamo, un rampollo di una media borghesia cittadina. Ha fatto nella sua vita un sacco di cose strane, ha fatto l'ufficiale di marina, ad un certo punto ha fatto un lavoro bellissimo, chi non lo vorrebbe fare, ovvero sia l'ispettore delle bande musicali del Mar Nero e del Mar Baltico. Già detta così è un mestiere bellissimo, no? Ecco. Poi ha fatto l'insegnante al Conservatorio di San Pietroburgo, naturalmente, e è sempre vissuto, diciamo così, in maniera abbastanza modesta. Non è il compositore di corte, non è il compositore, diciamo così, che si impone a livello internazionale, per quanto quando navigava, appunto, quando ha fatto anche il marinaio, ha visitato un po' tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America, però è un compositore strettamente legato all'humus cittadino, e lo si capisce bene andando a visitare la sua casa, che è una piccola casa che ancora c'è, un piccolo museo. Ci sono anche delle cose un po' scherzose, nel senso che se vai lì ci sono queste signore con le ciabatte che ti portano a visitare le stanze dove lui dormiva, mangiava, eccetera, dicono: ecco, suoni questo pianoforte. Allora tu ti metti, suoni due cose, dice: ecco, lei ha suonato il pianoforte del maestro Rimsky-Korsakov, e tu vai via tutto contento perché hai messo le mani sul suo pianoforte. Ecco, è un compositore sostanzialmente attraversato da una fortissima vena teatrale. Il teatro è sicuramente il suo humus prevalente. Quando si misura poi con le compositori, come nel caso di Scheherazade, il carattere sinfonico fa emergere due cose sostanzialmente: da un lato la sua grande passione per l'esotismo immaginario che pervade quasi tutte le sue composizioni, e poi dall'altra questa fantastica scienza, è una vera e propria scienza, dell'orchestrazione, cioè saper usare l'orchestra, lo strumento orchestra, come forse mai nessuno era riuscito prima, inventando colori, inventando timbri, inventando combinazioni molecolari tra timbri diversi, che tra l'altro lo sentiremo poi anche oggi con Scheherazade, produce degli effetti assolutamente indimenticabili e per il 1888 poco sperimentati fino ad allora.
1: Benissimo, lei ha anticipato l'opera di cui ci occuperemo oggi, appunto Scheherazade, e quindi andiamo subito ad ascoltare la scheda di introduzione che ha preparato per noi Jacopo. Essendo stato tradito da una delle mogli, il re Shahriyar decide di uccidere sistematicamente le proprie future consorti dopo la prima notte di nozze. Tale sorte toccherà anche alla bellissima principessa Scheherazade, che per sfuggire al proprio destino, la prima notte di nozze inizia a raccontare al sovrano una storia che non concluderà mai. In questo modo il re, curioso della prosecuzione, non la sacrificherà. Questa sostanzialmente è la trama delle Mille e una notte, la celebre raccolta di novelle indiane che da secoli affascina lettori di tutto il mondo. A questa vicenda si ispira Nikolai Rimsky-Korsakov nel 1888, quando si cimenta nella composizione del suo poema sinfonico. La musica, spesso tacciata di essere musica d'uso, cioè unicamente funzionante in presenza di uno spettacolo teatrale e non adatta alla sola esecuzione concertistica, nel corso dei decenni non ha perso di fascino e sensualità. Anzi, potremmo dire che ascoltandola si può cogliere tutta la magia che è evocata nella vicenda della leggendaria principessa. Nel 1910 il grande impresario russo Diaghilev, direttore della compagnia dei Ballets Russes, si unì alle menti di Alexandre Benoist e di Léon Bax per creare il libretto di una coreografia basata su tale composizione. La prima rappresentazione di Scheherazade sotto forma di balletto avvenne dunque all'interno della stagione dei balletti russi del 1910. Sulla scena, quella sera del 4 giugno, nacque una grande stella, forse il più grande danzatore che il 1900 abbia mai conosciuto, Vaclav Nijinsky. Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo, il nostro giovane reporter, e poi il professor Barbieri, critico musicale, Dani, voci di Radio 3. Allora, abbiamo appena ascoltato la scheda di introduzione all'opera protagonista di oggi, appunto Scheherazade, e adesso volgiamo ancora una volta l'attenzione alla città del nostro autore Rimsky-Korsakov, ovvero San Pietroburgo. E a questo proposito mi piacerebbe regalare ai nostri ascoltatori un'emozione leggendo qualche riga di un racconto famoso di Gogol, appunto La prospettiva Nevsky, perché secondo me dà proprio quella suggestione visiva di come doveva essere la città. Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancora caldi, appena sfornati, ed è invasa da vecchi inabiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi. La prospettiva Nevsky è vuota. I solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'Olanda, oppure insaponano le nobili guance e bevono il caffè. I mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento, che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata, adesso esce furtivo, senza cravatta, con una scopa in mano, e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. La povera gente si trascina per le vie, a volte passano dei contadini russi che s'affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale Katerinsky, pur celebre per la sua pulizia, riuscirebbe a lavare. Si può dire senz'altro che a quest'ora la prospettiva Nevsky per nessuno rappresenta un fine, ma serve soltanto come mezzo. Bene, questa è la bellissima descrizione che Gogol ci regala nel racconto dedicato appunto alla prospettiva Nevsky. Professore, è proprio come ce la racconta Gogol questa prospettiva Nevsky?
4: In realtà è un grande viale di comunicazione umana, è il luogo in cui la città davvero si incontra, e in più si incontra però seguendo delle prospettive, per l'appunto, che giocano tutte sulla simmetria. No? È una città architettonicamente, proprio perché è nata all'inizio del Settecento attraverso il lavoro di architetti italiani e non soltanto, in cui tu percepisci sempre l'identico, mai l'altro. No, non è una città di alterità, ma di ordine, di pulizia, di armonia, di raffinatezza. E proprio l'idea della simmetria è quella che colpisce di più, anche guardando o muovendosi lungo la leggendaria proprietà Ivanieschi. Questa stessa simmetria che in fondo non appartiene tanto al linguaggio profondo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, che invece è un compositore che lavora spesso sulle asimmetrie. Non è, da questo punto di vista, lui è profondamente pietroburghese, ma anche non lo è. Perché il suo gusto musicale, il suo gusto per l'invenzione tematica lo porta spesso a produrre organismi melodici di assoluta fascinazione, ma che non rispondono più che tanto ai canoni classici, appunto, dell'armonia, della pulizia, dell'equilibrio, e questa in fondo è anche la sua forza.
1: Invece adesso è arrivato il momento di parlare di un edificio famosissimo della città di San Pietroburgo, che tra l'altro ha una storia molto travagliata.
0: Direi di sì. Allora iniziamo a parlare del Teatro Mariinsky. Allora, il Teatro Mariinsky, intanto, perché si chiama proprio in questo modo? Perché era stato dedicato all'imperatrice Maria Aleksandrovna, moglie di Alessandro II. Quindi il Teatro Mariinsky, appunto, venne inaugurato il 2 ottobre 1860 con l'opera di Glinka, che si chiamava appunto Una vita per lo zar. Nel corso, vabbè, degli anni il Teatro Mariinsky è stato, diciamo, è stato soprannominato la casa di Petipa, che è stato uno dei più grandi coreografi di danza classica, appunto, insomma, di balletto, che la storia abbia mai conosciuto, proprio perché appunto Petipa ha creato per la compagnia del Teatro Mariinsky i più grandi balletti, insomma, che la storia ha mai conosciuto: Lago dei Cigni, Bella Addormentata, Schiaccianoci per un pezzo, perché poi è morto, l'ha creato, l'ha completato il suo alunno. Comunque, durante l'Unione Sovietica il Teatro Mariinsky non poteva, come ben possiamo immaginare, chiamarsi col nome di un'imperatrice, quindi è stato chiamato Teatro Kirov, appunto in onore di Sergei Kirov, che era uno degli esponenti della rivoluzione, insomma un rivoluzionario russo. Andati a casa i comunisti, abbiamo riportato in auge l'impero, e quindi appunto è tornato a essere il Teatro Mariinsky. E comunque nel corso degli anni le direzioni che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno sempre tenuto a far rimanere il teatro come una seconda casa per il popolo, e questa è stata la cosa che ai russi poi gli piace: il popolo, sì, la casa del popolo, queste cose così. Da 10 anni appunto la direzione del teatro è stata presa da Valery Girgiev, adesso il professore sicuramente mi correggerà perché ho dato degli accenti tutti sbagliati, sì, e tutto quanto.
4: Diciamo Valery Girgiev, ecco, e ce appunto, la caviamo.
0: E via. Che appunto l'ha cominciato a riportare in auge, però diciamo facendolo diventare un teatro un pochino più di nicchia rispetto a quello che era in precedenza. Comunque rimane uno dei più grandi teatri che il mondo ha, e soprattutto uno dei più bei teatri che esistano ancora.
4: Assolutamente,
0: oggi.
4: All'esterno e all'interno.
0: E all'interno, sì.
4: L'interno è veramente emozionante, è grandissimo, non si ha idea veramente di qua. Uno, insomma, per esempio la Fenice, che già è un teatro molto grande, mm-hmm, beh, il Mariinsky dà questa idea di mare, di oceano, di oceano, tra l'altro dominato dai colori dell'azzurro e del rosso, che non sono colori troppo comuni, tra l'altro, non nei teatri europei quantomeno. E questo palcoscenico sconfinato, sia in profondità che in larghezza, dove appunto il balletto e l'opera poi
0: trionfano. Hanno la loro apoteosi.
4: Assolutamente.
1: Bene, la storia ci ha traghettato fino al 1860, come ha detto giustamente Jacopo, ma dobbiamo arrivare al 1888. Che è successo in quell'anno? Correva l'anno 1888 quando Rimsky-Korsakov compone Scheherazade, e in Inghilterra si giocano i primi 6 incontri della Football League, il primo campionato di calcio nazionale nel mondo. George Eastman riceve un brevetto per la sua macchina fotografica, è lui il creatore del marchio Kodak. Un tocco di noir. Nel corso del 1888 vengono barbaramente uccise 5 donne. L'assassino è un celebre serial killer, Jack lo Squartatore. Varie le ipotesi riguardanti l'identità del terribile omicida. Molti ritengono sia una donna, altri invece sono convinti che sia addirittura Oscar Wilde. In Italia Cesare Lombroso pubblica Palinsesti dal carcere, raccolta di frasi incise sui muri del penitenziario di Torino. Tra gli altri graffiti eccone uno amaramente ironico: auguro a tutti di essere ladri pubblici, allora sarete liberi cittadini e sarete decorati di una medaglia di beneficenza o di una croce da cavaliere. Ed eccoci tornati in studio per parlare ora della nostra Scheherazade, finalmente. E per rendere più familiare questo personaggio ci affidiamo al nostro Jacopo e alle sue ormai famose trame.
0: Allora, vabbè, iniziamo col dire che la musica di Scheherazade è una cosa diversa dalla trama, cioè sono due cose diverse, perché prima, appunto nel 1888, è stata creata la suite per orchestra, fatta appunto in quattro movimenti, e poi nel 1910 Diaghilev, con la compagnia dei balletti russi, della quale vi parleremo più in là, ha creato appunto il balletto. Il balletto intanto esclude uno dei quattro movimenti, ce ne sono solamente tre, e appunto andiamo a vedere di che cosa parla questa storia, che a me sinceramente non mi piace per niente.
4: Oh, meno male.
0: Io la trovo
4: siamo
0: noiosa.
4: siamo sinceri,
0: viva la faccia. Allora, praticamente, dove siamo? Stiamo in un harem, perché Scheherazade, Mille e una notte, stiamo in un harem. Stiamo nell'harem precisamente del sovrano Shahriar.
4: Perfetto, che stavolta la pronuncia
0: bravo.
4: È perfetta.
0: Dove appunto il sovrano è circondato dalle sue concubine, dalle sue moglie, e tra queste mogli ci sta anche Zoibeide, che è appunto la sua preferita. Tutti che stanno queste atmosfere indiane molto filosofiche, diciamo, dove c'è regna la calma, così. A un certo punto il grande eunuco appunto si sta annoiando, poi il grande eunuco, poveraccio, con tutte queste donne non ci può fare veramente niente, quindi dice vabbè, balliamo un po'. Queste odalische iniziano a fare questa danza molto conturbante, e a questo punto entra in scena il fratello del re, che naturalmente, se no che spettacolo sarebbe, è innamorato di Zobeide, che è la preferita del re, come vi dicevo prima, e quindi insinua il serpente della gelosia, rubando una frase a Scarpia della Tosca, e dice al re che appunto Zobeide gli è infedele. Da prima il re naturalmente non ci crede, che dici, Zobeide è buona, è bella, così. Il fratello insiste, allora a questo punto il re decide di metterla alla prova e finge di andarsene a caccia.
1: Benissimo, io direi di fermarci qui, perché andiamo ad ascoltare appunto il primo movimento, Il mare e la nave di Sinbad. Abbiamo scelto un'incisione del 1991 dell'Armenian Philharmonic Orchestra, il direttore è Loris Chekhnavorian.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, quali suggestioni ci suggerisce questo primo oggetto sonoro?
1: Allora, quella che ha raccontato Jacopo prima, la trama che non gli piace, no, in realtà... Sì.
2: Facciamo un piccolo inciso.
1: Facciamolo.
2: No, a me non è che non mi piace, perché la musica è bella,
1: è facile constatarlo,
2: è bellissima. La trovo... che non ha uno sviluppo, cioè come se stesse sempre per succedere qualcosa,
1: però si
2: torna sempre indietro, non sfoga mai.
1: Dal punto di vista narrativo, vuoi dire?
2: No, musicale.
1: Anche musicale.
2: No,
1: anche
2: la storia, alla fine, la classica storia, insomma, pure quella è. No, dal punto di vista musicale non c'è mai un momento... La musica carica, casca così.
1: Ma sai, tu hai ragione perfettamente da un certo punto di vista, perché la genesi della suite, no? Mm-hmm. Perché tu hai raccontato giustamente una storia, sì. Quella storia in realtà è legata, diciamo così, al libretto preparato per il balletto, non
2: Infatti.
1: Tanto alla genesi del 1888 di Scheherazade, perché il buon Rimsky-Korsakov, anche onestamente, devo dire, a un certo punto ha detto: sentite, ma sì, è vero, ci sono le mille e una notte, d'accordo, ma io delle mille e una notte non è che voglio raccontare una storia attraverso la musica. Nessuna delle mille e uno storie, se sono tante, no, mi ha colpito così tanto da voler raccontare. Io ho preso delle immagini, delle evocazioni, delle suggestioni, dei colori, dei sapori, dei personaggi, dei nomi di luogo, dei nomi di persona. È questo che ho voluto rappresentare e descrivere con la musica, nient'altro che questo. E tutto sommato tu hai ragione, perché se questo è vero, ed è vero se lo dice lui, è chiaro che la musica procede per frammenti, per segmenti, per illuminazione, non ha una continuità narrativa, no? Ed è per questo che tu la trovi, credo, no? Così che non abbia espansione. Cioè, oltretutto, i materiali tematici che usa Rimsky sono estremamente elementari. Qui ne abbiamo ascoltati tre, per esempio, tre temi dei quattro, no? Che costituiscono lo scheletro proprio di questo primo quadro della suite. Abbiamo sentito quel tema all'inizio, proprio subito, primissime battute, che è un tema in fortissimo all'unisono, no? Con i tromboni che sono in primo piano, e quello è, per ammissione dello stesso Rimsky, quindi non andiamo troppo lontano, il tema del sultano. No? Un tema caratterizzato e che caratterizza un personaggio, no? Un personaggio crudele, con tutta la pittura negativa che ne possiamo fare, che poi diventerà buono, ma ce ne vorrà ancora, no? Prima che si decida a non ammazzare tutte le sue mogli, insomma, ce ne vorrà ancora un bel po'. Poi subito dopo il tema indimenticabile, quello che rimane fisso proprio nella memoria, che è il tema di Scheherazade, violino, no? Un tema sinuoso, proprio veramente folklore immaginario orientale, no?
2: Sì.
1: Rimsky poi non era mai stato davvero in Oriente, per cui se l'era immaginato tutto, accompagnato dall'arpa, strumento esotico per eccellenza, e quello è il tema di Scheherazade, che ascolteremo un sacco di volte, perché quello è il famoso tema ciclico, che poi spieghiamo cos'è, semplicemente un tema che ritorna ciclicamente in tanti luoghi di tutto il balletto. Poi abbiamo ascoltato un altro tema che è, diciamo, in allegro, che è, secondo la missione di Korsakov, il tema del mare. Vedete che non è niente di particolarmente determinato dal punto di vista né narrativo, no, né orientalistico. È il mare, perché è l'ambiente naturale in cui si svolge il racconto delle vicende di Sinbad, delle vicende di Scheherazade stessa, eccetera eccetera, ed è una variante molto ingegnosa però del tema del sultano. Poi ci sarebbe da ascoltare un quarto tema, che è l'ultimo, diciamo così, il tema del primo quadro, che è anche lì un tema. Abbiamo ascoltato l'introduzione con il flauto, che è invece una variante del tema di Scheherazade a sua volta. Allora, in pratica, questi tanti minuti di musica del primo quadro, insomma, sono basati su due temi, su due esili materiali tematici, che però Rimsky, dal punto di vista strumentale, orchestrale, riesce a variare in maniera così ricca, così prepotentemente anche evocativa, da risultare dei temi poi che si fissano nella memoria e uno non se li dimentica più.
0: Bene, ora è il momento di dare una definizione, perché quest'opera è considerata un poema sinfonico. Ecco, professore, cosa si intende per poema sinfonico?
1: Questa è una delle croci della cosiddetta storiografia musicale, se l'espressione non spaventasse anche i bambini. No, un poema sinfonico in realtà è un genere musicale ben preciso, che una volta non esisteva, poi a un certo punto è esistito, e quel signore che lo ha fatto esistere si chiama Franz Liszt. Il poema sinfonico è detto in due parole, insomma, rispetto alla sinfonia che uno magari conosce un po' di più, no? Cioè una composizione orchestrale divisa in diversi movimenti che generalmente non ha nessun programma illustrativo di carattere extra musicale. Pensiamo, che so io, alla prima sinfonia di Beethoven, no? Per dire, o all'ottava sinfonia di Beethoven. È musica e basta, no? non racconta niente.
2: Non ha un secondo fine.
1: Non ci sono così elementi estranei. Ecco. Il poema sinfonico invece che Franz Liszt ha inventato, proprio, possiamo dire una volta tanto che un genere musicale è stato inventato da un signore che ha un nome e un cognome. È invece una breve composizione orchestrale sinfonica, che può durare 15 minuti, 20 minuti, che non ha suddivisione al proprio interno e che è basata sull'evocazione di un elemento che è extra musicale. Può essere un personaggio storico, può essere un paesaggio, può essere una fonte letteraria qualsiasi, una semplice evocazione di un sentimento, qualche cosa insomma che viene illustrato, rappresentato, evocato dalla musica, ma che sta al di fuori della musica. Ora, Scheherazade non è a rigore un poema sinfonico perché non ha un programma letterario preciso. Anche in questo caso oltretutto è una suite, quindi non ha un'unità, no? Non è in un unico movimento. Per cui, insomma, è un oggetto sonoro, questo Scheherazade, davvero originale, che è difficile proprio definire con una parola sola.
0: È un unicum, insomma.
1: Beh, tutto sommato è un unicum, anche perché poi le sue vicende lo hanno portato verso la rappresentazione, verso il balletto, no? Verso quindi una musica d'uso. Quindi per un certo verso è musica assoluta, per un certo verso è musica a programma, per un certo verso è musica d'uso. Insomma, tante cose insieme, che poi, ma chi se ne importa a un certo punto, no? Di che cosa sono. E in fondo non ci possiamo anche limitare, tra virgolette, a goderci la musica. E basta.
0: Certo, infatti andiamo proprio a goderci la musica ascoltando una parte del secondo movimento, Il principe Calendar.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato l'ultima parte del secondo movimento di Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Allora, in cosa si caratterizza questo secondo movimento?
1: Molto indicativo di come Rimsky-Korsakov utilizzava il materiale tematico in rapporto con la narrazione di eventi legati alla Mille e una Notte, ma senza un ordine narrativo preciso. È il quadro che si trova la storia del principe Calender, il Calender con la C, non con la K. Era un sacerdote musulmano nomade, che era quindi una figura, diciamo così, un po' profetica, un po' sacrale, un po' ieratica, che però poi alla fin fine in questo quadro non appare praticamente per niente, perché i tre temi di cui si compone questo secondo quadro sono: dopo un fagotto che fa da apertura, diciamo così, c'è un motivo, diciamo così, di sapore ritmico con dei forti contrasti, che però tutto sommato non allude a un granché, anzi non allude proprio a niente se non a se stesso, perché poi, come dicevo prima, viene fatto migrare tra diversi strumenti, gli obi, i violini, legna, eccetera. Poi c'è un cambio d'atmosfera e c'è un tema invece degli ottoni che evoca una scena di battaglia, che non c'entra nulla né con Calender né con il resto della vicenda. E alla fine, forse il tema più bello di questo secondo movimento è un solo di clarinetto con interzine, che introduce un altro allegro, che è un passaggio che allude a un personaggio evocato nel Mille e una Notte, ma non è un personaggio in carne ed ossa, anzi abbastanza minore, il mitico uccello Rock, che è un uccello mitico e gigantesco che, secondo una leggenda che si rifà agli anni del, insomma, pre-zoroastriani, insomma nel tempo della Persia antica, è l'uccello che avrebbe generato niente meno che il mondo e l'universo. Quindi motivi mitici, motivi favolistici che spesso hanno una loro riproduzione sonora, ma che non hanno nessuna logica narrativa, e questo è proprio il seme profondo, diciamo così, dell'idea di Oriente, di racconto musicale, di poema sinfonico che Korsakov nutriva appunto nel 1888.
0: Un'idea che appunto forse non era stata del tutto compresa poi nella rappresentazione del balletto del 1910. E qui forse si pone il problema di chiederci bene cosa si intende per musica d'uso.
1: Beh sì, infatti è proprio uno dei nuclei, no, che accompagnano la storia anche fino ai nostri giorni, della fortuna poi di Scheherazade. Scheherazade è sicuramente la pagina più famosa, no, più eseguita in concerto e in balletto di Rimsky-Korsakov. No, per musica d'uso si intende una cosa molto semplice, cioè una musica che è stata scritta per fini diversi dalla sola rappresentazione musicale. Non so, la colonna sonora per esempio è musica d'uso, le musiche di scena per il teatro, quante ne sono state scritte da Shakespeare in poi, è musica d'uso, la musica per il balletto è musica d'uso, naturalmente, insomma è musica che sostiene forme spettacolari di tipo rappresentativo che non si risolvono nella sola esecuzione musicale o strumentale. Da questo punto di vista, beh, Scheherazade è musica d'uso malgré soi, diciamo così, malgrado lei stessa e malgrado anche Rimsky-Korsakov, che l'aveva pensata per l'esecuzione concertistica e non per quella invece coreografica, ma questo non impedisce minimamente, no, Jacopo, che su e intorno a Scheherazade siano stati costruiti poi dei balletti, non soltanto quello del 1910, no, di Fokin e company, ma c'è una storia lunghissima, sì, no, che arriva fino a noi poi.
0: E parlando di balletto, direi che è arrivato il momento di andare avanti con la nostra storia.
2: Allora, come in tutte queste belle storie esotiche, misteriose, orientali, ci stanno tre porte che devono rimanere chiuse. Ti figuri, quando il gatto non c'è, i topi ballano subito, le concubine del re, le mogli del re vanno dal grande eunuco e gli dicono: apriamo queste porte. Lui all'inizio: ah no no no, per carità, per carità. Aprono la prima porta, quella di bronzo, escono degli schiavi coperti di bronzo. Aprono la seconda porta, quella d'argento, escono degli schiavi coperti d'argento. Le concubine, che vedono sempre il pascià bello, grasso, schifoso, se vedono gli schiavi, fum, cioè se fiondano sopra. Al momento in cui arriva il momento appunto di aprire la terza porta, quella d'oro, all'inizio l'eunuco fa finta di essere quello bravo che segue gli ordini. Le mogli del re gli promettono una ricompensa subito. L'eunuco allora decide di aprire la porta e esce lo schiavo d'oro, che diventa immediatamente il preferito di Zobeide. E quindi subito in un balletto cosa fanno due quando si piacciono? Ballano. Quindi si lanciano si lanciano in un conturbante pas de deux, appunto, che adesso andiamo ad ascoltare.
0: Esatto, e quindi andiamo ad ascoltare il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa.

0: Il giovane principe e la giovane principessa qui su Radio Jeans, siamo a Città in Musica. Dunque, abbiamo ascoltato il terzo quadro, giusto? Il tema del principe.
1: Sì, abbiamo ascoltato in realtà il primo tema del terzo quadro, perché è un tema tra l'altro tipicissimamente corsacoviano, se si può dire così. Perché? Perché è un tema molto semplice, molto cantabile tra l'altro, che però migra continuamente da una famiglia orchestrale all'altra. Prima ci sono i violini, poi i clarinetti, poi i flauti. Questa è proprio una delle indicazioni di orchestrazione che Rimsky-Korsakov ha dato. Rimsky, tra l'altro, è stato anche l'autore, oltre che di un famoso trattato di armonia, di un famoso trattato di orchestrazione, sul quale hanno studiato in tantissimi. Stravinsky, per esempio, Respighi in Italia e tanti altri. E in questo trattato lui diceva una cosa molto semplice, oggi però pensarci allora non era così banale, e cioè che le famiglie strumentali si possono anche dividere, possono cioè eseguire melodie, temi diversi, pur restando all'interno della stessa famiglia. Per dire, non so, se per esempio nella sinfonia di Beethoven i primi violini facevano tutti quanti la stessa cosa, i secondi violini un'altra cosa, e i flauti una cosa sola, i clarinetti una cosa sola, beh, da Rimsky-Korsakov in poi si capisce abbastanza bene che invece i violini primi si possono anche dividere e che possono suonare due melodie diverse, che il primo flauto e il secondo flauto possono fare cose diverse, che i violoncelli primi e i violoncelli secondi possono fare cose diverse tra di loro, e quindi si arricchisce enormemente, diciamo così, la capacità degli strumenti di raccontare storie attraverso il suono. Il suono diventa molto più ricco, molto più brillante, molto più invaso di colori diversi, e questo dà alle melodie pur semplici di Korsakov un calore, un'intensità, proprio grazie al fatto che sono orchestrate in maniera completamente diversa rispetto a quanto era stato fatto fino a quel momento. Ed ecco, anche per questo, oltre che per seguire la vicenda, diciamo così, coreografico-ballettistica, abbiamo ascoltato questa prima parte del terzo quadro.
0: Bene, e allora continuiamo a seguirla questa vicenda.
2: Attenzione, attenzione, che adesso scatta la tragedia. Allora, naturalmente, le altre mogli del re, gli altri schiavi, davanti a tutti sto mescolio di carni, di passioni, si fanno coinvolgere anche loro, e quindi la situazione sfocia in un'orgia, vogliamo chiamiamola così perché quello è. Arriva il re proprio sul più bello, trova tutto sto casino e si infuria e ordina a tutti quanti, a tutte quante le sue guardie, di uccidere tutti, spose, schiavi, eunuchi, cioè chi più ne ha più ne metta, via, tutti fuori. E uccidono anche naturalmente lo schiavo d'oro. Però il re cosa fa? Decide di salvare Zobeide, perché appunto, essendo la sua preferita, ne è innamorato, quindi decide di perdonarla. Naturalmente la ragazza, qui siamo molto melodrammatici, attenzione, la ragazza, pensando di avere una morte imminente, prende la spada di una delle guardie e si uccide davanti a tutti quanti. Il re disperato cade ai suoi piedi e piangerà per tutta la vita la morte della sua sposa, e così finisce.
0: Insomma, una tragedia.
1: Uno spirito melodrammatico
2: molto.
1: Sembra quasi d'opera italiana più che d'opera
2: molto,
1: russa,
2: questo finale,
1: no?
2: Si è trovatore, muoiono tutti in 5
1: ma
2: del resto
1: il gusto parigino, questo non
2: infatti,
1: è il gusto russo, no? È una cosa un po' diversa, perché il gusto russo in fondo è molto più leggendario, favolistico, esotico, no?
2: Sì, nella...
1: infatti quando il balletto andò in scena a Parigi nel 1910, la vedova di Rimsky-Korsakov, lui era morto da qualche anno, si arrabbiò moltissimo, arrivando quasi al punto da intentare cause legali, da impedire la presentazione di questo balletto, perché secondo lei, e credo non avesse poi tutti i torti, non seguiva per niente, da un punto di vista proprio della fedeltà, le intenzioni narrative descrittive di Rimsky-Korsakov, e andava a raccontare un'altra storia come questa, no?
0: Ecco, avremo modo di parlare di questa famosa rappresentazione del 1910, ma prima andiamoci ad ascoltare il quarto ed ultimo movimento, Festa a Baghdad, il mare.

0: Eccoci di nuovo in studio, il mare a Radio Jeans. Abbiamo ascoltato l'ultimo quadro di Shahrazad di Rimsky-Korsakov. Beh, un finale e un tripudio.
1: Sì, un tripudio, anche se forse vale la pena un po' dire due parole su questo famoso tema di Shahrazad, quello, no, del violino accompagnato dall'arpa, che è una vera ossessione. L'avremo sentito già in questa piccola selezione 3, 4, 5 volte, ed è quello che appunto si chiama convenzionalmente tema ciclico, e vorrei che cercassimo di capire insieme la vera novità poi dell'uso del tema ciclico. Non lo so, se noi ascoltiamo una sinfonia di Mozart o di Beethoven o di Haydn, non ascoltiamo dei temi che ritornano, no? In diversi movimenti, oltretutto. Ascoltiamo, certo, nella ripresa, per esempio, del primo movimento, possiamo ascoltare un tema che abbiamo ascoltato nell'esposizione del primo movimento, quindi un certo richiamo c'è, ma un tema che accompagna costantemente il procedere poi della narrazione musicale, non dico che sia una novità di Rimsky, naturalmente, ma è una novità della seconda metà dell'Ottocento. Non c'è in Beethoven, naturalmente c'è in Berlioz, c'è in César Franck, c'è in Liszt, ed è proprio un piccolo sistema poi per tenere desta l'attenzione dello spettatore, dell'ascoltatore. Wagner ne saprebbe qualche cosa, insomma, adesso non voglio aprire qui la questione wagneriana, naturalmente, e dall'altro dà un'unità, il tessuto. È come se noi incontrassimo durante una passeggiata sempre la stessa persona, magari vestita in modo diverso, no? Questa passeggiata ci dà l'idea che stiamo percorrendo insieme a questa persona lo stesso luogo, perché ci incontriamo più volte nel corso, nell'arco di questa passeggiata, e quindi dà un senso di unità, no? Di coesione al tessuto sonoro che altrimenti non avrebbe questo tema. Appunto, poi sfido a dimenticarvelo, insomma, non nei prossimi minuti quantomeno.
0: No, penso proprio di no. Allora, adesso per concludere, finalmente andiamo ad approfondire chi è che ha creato questo libretto tanto distante da quelle che dovevano essere le intenzioni di Rimsky-Korsakov.
2: L'impresario russo Diaghilev fondò a Parigi nei primi anni del Novecento questa compagnia che appunto chiamò la Compagnia dei Balletti Russi, formata dai più grandi geni del teatro moscovita, quindi del Bolshoi, e dal teatro appunto di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky. L'intenzione di Diaghilev era appunto di portare nell'Europa occidentale la grande tradizione, la grande tecnica dell'arte russa. All'inizio, la prima stagione dei balletti russi, infatti, diciamo, Shahrazad è la prima creazione vera e propria dei balletti russi, perché le altre creazioni di questa prima stagione erano tutte quante rielaborazioni di balletti già esistenti, come appunto uno per tutti, la Chopiniana, cioè le Silfidi. E quindi Shahrazad, infatti, cioè, è il primo caso di una composizione presa e rielaborata a loro piacimento. Diaghilev non aveva nessuna velleità artistica, diciamo, lui era l'amministratore un po', no, che controllava tutto quanto, perché infatti il primo direttore artistico della compagnia fu Leon Busk, che appunto collaborava già con Diaghilev da anni, perché avevano fondato nel 1898 il Mondo dell'Arte, che era appunto una rivista, e alle coreografie appunto era stato assegnato il genio di Michel Fokin, che però venne cacciato praticamente da Nijinsky dopo che aveva coreografato le premi di Don Fon, vabbè, il pomeriggio del fauno, praticamente.
1: Sì, non è il fauno,
2: quello dei capelli. Vari sono stati coreografi, registi, gli scenografi, perché non scordiamo che nelle stagioni dei balletti russi ci sono state le scenografie di Picasso, di De Chirico, insomma, di grandissimi artisti. Infatti si dice anche che gli stessi balletti russi abbiano ispirato gli artisti dell'arte fauve. Alla morte di Diaghilev si cercò comunque di portare avanti la compagnia. Naturalmente poi piano piano la compagnia andò diminuendo, insomma alla fine è morta con Diaghilev praticamente.
0: Bene, con questa breve ricostruzione della Compagnia dei Balletti Russi noi ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione infatti è finito, ma prima ringrazio Jacopo, il nostro giovane reporter, e anche il professor Barbieri. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Buonasera.
2: Grazie a tutti.
0: Vi ricordo ancora il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate, e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il programma di Hotblock Radio dedicato al rap nel mondo. Io sono Rachno e oggi vi porterò in Norvegia per un po' di rap scandinavo. Sisko di Stovner ha preso d'assalto la scena hip hop norvegese alla fine del 2019 e in poco tempo è riuscito a generare diversi milioni di stream con singoli come Versace Medusa e di recente con C'est la vie. Nel 2021 ha vinto il 9&Day Oslo Prize, il premio come miglior artista dell'anno. All'inizio di quest'anno invece è stato nominato per Spellman. Lo Spellman Prizen è un premio conferito agli artisti musicali norvegesi che durante l'ultimo anno si sono distinti positivamente sulla scena, soprattutto nelle categorie hip hop e breakthrough. Ha appena fatto uscire una vera e propria hit in cui ha unito le forze con il danese Benny James. Noi ce l'ascoltiamo, questa è Machiavelli.

La scena hip hop in Norvegia non è rinomata a livello internazionale per la produzione di MCs, ecco. Per questa ragione l'ascesa del giovane talentuoso rapper di Oslo, Oscar Blesson, soddisfa un'esigenza essenziale del mercato norvegese di oggi. Blesson ha attribuito la maggior parte del suo amore per la musica e del suo successo al suo compianto padre, un artista ivoriano dal nome Tony Blesson. Il rapper parla diverse lingue e le inserisce tutte nei suoi testi, inglese, norvegese e francese. Il suo album di debutto è del marzo 2016 ed è un EP chiamato Watch the Boy Grow, con cui ha rivendicato il trono di Oslo. Essere un giovane africano in Norvegia lo rende particolarmente in sintonia con molteplici percezioni della realtà scandinava, soprattutto a livello del tessuto sociale, ed è veramente un'amalgama di esperienze pazzesche. Ma non credete a me, credete alla musica e noi ce l'ascoltiamo. Questa è Erdudum, Oscar Blesson insieme a Jonas Benjub.

0: Lauta è una stella nascente che è cresciuta a Londra e ha iniziato a rappare nel Regno Unito nella grime scene, cioè nella scena grime. È nata in Nigeria ma è di origini libanesi. Il suo background multiculturale dipinge e la trasforma nel suo stile unico, che tuttavia l'ha portata a trasformare il suo flusso, il suo flow, come si chiama appunto in gergo rap, i suoi giochi di parole, in veri e propri giochi di prestigio che l'hanno spinta ad essere al centro dei riflettori della scena hip hop scandinava, con il suo singolo acclamato dalla critica Flex, che è diventato Track of the Week su BBC R1 Extra e aggiunto alla più grande playlist Grime Shutdown di Spotify, ha portato appunto Lauta a diventare una delle rapper più ascoltate non solo del Regno Unito ma soprattutto in Norvegia. Nonostante appunto il suo rap sia British, gli ascolti maggiori li macina proprio in Norvegia, grazie soprattutto ad alcune collaborazioni, per esempio quella con la 19enne Baby Lucifer, precedentemente nota come Issa, una rapper norvegese veramente interessante, non solo brava nella scrittura ma anche nell'improvvisazione delle rime. Infatti ad aprile ha accettato la sfida del freestyle dal vivo nel principale programma hip hop norvegese chiamato National Rap Show su NRK P3, guidato da Tommy T e Isaac Brodal. Ci lasciamo ascoltandoci French Fries di Ung Beirut, Lauta e Baby Lucifer. Ci risentiamo alla prossima puntata di What's Up, il rap nel mondo. Io sono Rachno e vi aspetto alle 21 tutti i martedì su Hot Block Radio.
1: Yeah.

0: Sono le 20 e 28 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montana-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza, lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso a Tivat, oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la Premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Ed è tutto, buona serata.

0: Ciao belli!
1: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
0: Giulia
1: e Nicole,
0: direttamente dalla quarta D.
1: Finalmente tornate dopo tanto tempo
0: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
1: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
2: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
1: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibile fossile, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
1: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma, di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento di problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
1: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
4: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: nessun bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pale eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno, e 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria litio, una qualsiasi batteria litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che...

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, è un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi, sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizio o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mia, questi, oh, i rapper, benissimo, a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta! Zainet!

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora, essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band dei
ai giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista